navis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tue adiuti, era peccato simus semper liberi, era bondi patibatione securi, expectantes beatam spem, era